e mi rute in compagnia. Non mi che tola e noce e ria. Uomo con il mio petto. Con la gente di popolo e le pili tutto tanto.